amore, ciao, so schau le fe, so c'hai come le fe, you best le mamma, ciao le luzzo, ciao le fe,

0: care da di da da. Donna l'ho cantata sta care da di da da. Ci marita male sta care da di da da.
1: Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi